0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze. La legge elettorale approntata dalla maggioranza, il centrodestra ha deciso di rimettersi al giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata ai riscontri medici, ma nel suo entourage il clima è di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite, soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato un aumento di 25 punti base spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in cala oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza, la mostra su Caravaggio sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze. La legge elettorale approntata dalla maggioranza, il centrodestra ha deciso di rimettersi a giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata agli scontri medici, ma nel suo entourage il crimine di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite, soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato un aumento di 25 punti base spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in calo oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine, sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze e la legge elettorale approntata dalla maggioranza. Il centrodestra ha deciso di rimettersi a giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata ai riscontri medici, ma nel suo entourage il clima è di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo, ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite, soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato un aumento di 25 punti base, spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in calo oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze. La legge elettorale approntata dalla maggioranza, il centrodestra ha deciso di rimettersi a giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata ai riscontri medici, ma nel suo entourage il clima è di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato un aumento di 25 punti base spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in calo oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine, sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze. La legge elettorale approntata dalla maggioranza, il centrodestra ha deciso di rimettersi a giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata agli scontri medici, ma nel suo entourage il clima è di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite, soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato un aumento di 25 punti base spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in calo oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine, sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta, ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Dallas Trump torna a promettere: se vinciamo le midterm darò $5,000 a ogni americano. Alla convention repubblicana il presidente implora i suoi: fingete che ci sia io sulla scheda e votate. Parla anche il vice Vance. Dalla folla cori spingono per una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall''ndrangheta nel 2009. All'epoca furono determinanti per le indagini proprio le testimonianze della giovane. La ragazza si è gettata da un balcone, aveva la stessa età della madre. Indagini in corso per possibile istigazione al suicidio. In Svizzera, incidente per un autobus turistico partito dall'Olanda, ci sarebbero diverse vittime, a bordo 48 persone. La polizia locale non ha diffuso ulteriori dettagli sul bilancio o sulla dinamica. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime civili, a Ground Zero le commemorazioni, ci saranno tutti gli ex presidenti, il vicepresidente Vance rappresenterà la Casa Bianca, Trump ha scelto di non partecipare e nonostante le polemiche per la fede musulmana ci sarà anche il sindaco Mamdani. Calcio, esordio stellare in Europa per il Como, al Sinigaglia spettacolare vittoria per 4-1 con il Lipsia. Meno soddisfatta la Roma di Gasperini che a Istanbul si fa rimontare dal Fenerbahce, il match finisce 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Aveva 223 involucri di droga dello stupro. A Bari è arrestato un uomo di 32 anni originario della Guinea e senza permesso di soggiorno, è stato fermato in Piazza Moro per un controllo di routine sequestrati gli stupefacenti. Inaugurata a Potenza la mostra su Caravaggio, sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Ora il calcio, primo derby della storia tra Altamura e Bari domani alle 21, biglietti venduti in mezz'ora, sold out anche il settore ospiti che ha una capienza di 900 posti. Oggi conferenza stampa di Rastelli, allenatore del Bari, sentiamo.
4: Seconda trasferta dopo quella di Barletta ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. I democratici sono il partito dell'odio, distruggeranno il paese e le vostre famiglie. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas. Poi altre due ore di discorso di Trump che fa giurare ai suoi di recarsi alle urne. Se non lo fate andrete all'inferno, dice. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio del bombardamento russo di ieri su un centro commerciale a Pavlograd in Ucraina. Nella notte raid su Kiev, centrato un condominio di 9 piani dal Canada, dove ha siglato accordi per la difesa aerea, Zelensky annuncia a fine settembre vedrò Trump a New York. Si è gettata da una finestra Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'andrangheta nel 2009. Aveva 35 anni, come la madre all'epoca del delitto. Chi la conosceva la descrive come sofferente, lascia un bimbo di 4 anni. Rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Il Consiglio dei Ministri poi procederà con misure più mirate, ancora da definire la platea dei destinatari e il fabbisogno economico. Finora sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro. Oggi a New York le commemorazioni per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime. Ci sarà il vicepresidente Vance, ma non Trump, che ha scelto di presenziare alla cerimonia al Pentagono. E nonostante l'assalto dei media conservatori, il sindaco musulmano Mamdani sarà a Ground Zero. Calcio per il Como, esordio spettacolare in Champions League. Al Sinigaglia vince 4-1 contro il Lipsia. La Roma di Gasperini pareggia invece 1-1 con il Fenerbahce a Istanbul. Volley agli europei maschili. L'Italia batte 3-1 la Svezia in una partita sotto la pioggia in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Un 32enne originario della Guinea senza permesso di soggiorno è stato arrestato a Bari perché trovato in possesso di 223 involucri di droga dello stupro. È stato fermato in Piazza Moro per un controllo. Sequestrati gli stupefacenti. Nella notte tra mercoledì e giovedì nel Leccese un uomo di 32 anni è stato ferito alla gamba con un oggetto tagliente mentre passeggiava con la fidanzata. Trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato operato d'urgenza. Ai medici ha raccontato di essere stato aggredito mentre era in piazza da un uomo in bici che subito dopo si sarebbe dileguato. Slitta a ottobre l'udienza sul fallimento del Baricalcio. È stata accolta la richiesta dei PM che desiderano studiare memorie difensive e consulenze depositate dai legali della famiglia De Laurentiis. Stando alle accuse, il club avrebbe accumulato ingenti perdite e sarebbe in stato di insolvenza. Serie C, questa sera per la prima volta in un appuntamento ufficiale si affrontano Altamura e Bari. Fischio d'inizio alle 21, la squadra di Rastelli ha sempre vinto in casa in questa stagione ma ha perso nell'unica trasferta a Barletta. Rastelli è convinto che i suoi riscatteranno la brutta prova del Puttilli. Sentiamo.
3: Seconda trasferta dopo quella di Barletta ed è chiaro che negli occhi di tutti c'è sempre quella gara lì che abbiamo cercato di cancellare, soprattutto abbiamo cercato di fare tesoro di quella prestazione.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Cosco, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono, a Ground Zero, tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È morto nella serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato in mattinata da un'altezza di circa 10 metri mentre era al lavoro in un oleificio di Barletta. Secondo le prime informazioni l'uomo era su un cestello quando, per cause in fase d'accertamento, sarebbe precipitato nel vuoto. Era stato trasportato prima al pronto soccorso del Dimiccoli di Barletta e poi trasferito all'ospedale Bonomo di Andria, dove è morto qualche ora dopo. Indagano i carabinieri e tecnici dello Spesal. Nell'estate 2026 la Puglia è stata devastata dagli incendi. Secondo quanto denunciato da Coldiretti, sono 12.600 gli ettari bruciati, divorati, campi per le colture, foraggi e recinzioni. L'associazione punta il dito contro la scarsa prevenzione e capacità di intercettare i focolai prima che le fiamme avanzino. Inaugurata a Potenza, la mostra su Caravaggio sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Nel 2025 al Policlinico di Bari il 93% dei pazienti con frattura del femore è stato operato entro 48 ore. Si tratta di un risultato importante perché riguarda soprattutto pazienti anziani e fragili, per i quali intervenire tempestivamente può fare la differenza, ha dichiarato il primario Giuseppe Solarino. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La presidente Lagarde poi afferma: economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È morto nella serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato in mattinata da un'altezza di circa 10 metri mentre era al lavoro in un oleificio di Barletta. Secondo le prime informazioni l'uomo era su un cestello quando, per causa in fase d'accertamento, sarebbe precipitato nel vuoto. Era stato trasportato prima al pronto soccorso del Dimiccoli di Barletta e poi trasferito all'ospedale Bonomo di Andria, dove è morto qualche ora dopo. Indagano i carabinieri e tecnici dello Spesal. Nell'estate 2026 la Puglia è stata devastata dagli incendi. Secondo quanto denunciato da Coldiretti, sono 12.600 gli ettari bruciati, divorati, campi per le colture, foraggi e recinzioni. L'associazione punta il dito contro la scarsa prevenzione e capacità di intercettare i focolai prima che le fiamme avanzino. Inaugurata a Potenza, la mostra su Caravaggio sarà aperta al pubblico sino al 30 novembre nel Museo Archeologico Provinciale. Sentiamo Massimo Osanna, direttore generale dei musei.
3: A partire da Caravaggio si racconta un mito che è uno dei miti fondativi della nostra coscienza occidentale a partire dal Novecento, è il mito di Narciso. Si parte dagli affreschi pompeiani per arrivare fino a Carlo Levi.
2: Nel 2025 al Policlinico di Bari il 93% dei pazienti con frattura del femore è stato operato entro 48 ore. Si tratta di un risultato importante perché riguarda soprattutto pazienti anziani e fragili, per i quali intervenire tempestivamente può fare la differenza, ha dichiarato il primario Giuseppe Solarino. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Ci sarà J.D. Vance a Ground Zero. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Dalla convention repubblicana il presidente minaccia l'inferno per chi non voterà al midterm e promette $5,000 a ogni statunitense in caso di vittoria. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Bipartisan il cordoglio del mondo politico. Raid russo su un centro commerciale di Pavlograd nell'Ucraina orientale. Almeno 5 morti e 67 feriti. Zelensky annuncia: a fine settembre avrò l'occasione di incontrare Donald Trump. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Si è tolta la vita Denise Cosco, sua madre era Lea Garofalo, simbolo della ribellione all'Ndrangheta, uccisa nel 2009, era stata sottoposta a protezione perché testimoniò. La figlia scelse il suo stesso percorso, si è uccisa a 35 anni, la stessa età della mamma quando fu ammazzata. Calcio, primi punti delle squadre italiane in Champions League, Fenerbahce Roma 1-1, l'allenatore turco si dimette a fine match e Como Lipsia 4-1, 4 marcatori diversi per gli esordienti assoluti lariani. Dalle 20:45 per la quarta di A Venezia-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. In apertura un'ultima ora battuta da poco dalle agenzie di stampa. A 78 anni è morta Emma Bonino, storica leader radicale. Era malata da tempo, lo conferma Più Europa. È morto nella serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre era al lavoro in un edificio di Barletta. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era su un cestello quando, per cause da accertare, sarebbe precipitato nel vuoto. È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria. Indagano i carabinieri e i tecnici dello Spesal. 5 casi di febbre dengue, il virus trasmesso dalle punture di zanzare infette, sono stati segnalati nel Salento ad Aliste. Uno dei pazienti è un bambino di Bari che avrebbe accusato i sintomi dopo aver trascorso una vacanza nel Salento. Disposta una disinfestazione lungo la costa tra Porto Rosso e Mare Verde, la ASL ha sconsigliato nelle ore diurne la permanenza sulla scogliera e la balneazione nelle aree coinvolte. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo, il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi, ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, sua compaesana, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Da suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità, le parole del presidente Giorgia Meloni, fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta, un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigali. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo, la decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo e il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il mondo della politica dice addio ad Emma Bonino. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Fu ministro e commissario a Bruxelles dal 1995 al 1999. Decenni di battaglie per i diritti. Più Europa, in una nota toccante, la ricorda come una delle protagoniste più lucide, libere e coraggiose del paese. Cordoglio delle istituzioni e degli avversari di partito. Le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che 25 anni fa sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente americano e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Il capo della Casa Bianca, nel suo intervento di chiusura alla convention repubblicana di metà mandato a Dallas, ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori. L'erogazione di un dividendo di $5.000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. I vice di Trump, Vance, attacca i democratici estremisti che hanno impoverito il paese. La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell'Italia per attivare la flessibilità su energia e difesa. È stata preceduta da un'informativa del titolare dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei Ministri. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Dovrà essere attuato entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività perché spiegano deve prevalere il diritto alla salute. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre a 63,1%, riguarda la fascia di lavoratori tra i 15 e i 64 anni, lo 0,4% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno, dati Istat. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo. La decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo e il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di Più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, annuncia la Premier Giorgia Meloni. Cordoglio delle istituzioni, di tutto il mondo politico. 25 anni fa gli attacchi terroristici coordinati contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti, che costarono la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e il sindaco di New York Mandani. Sergio Mattarella ricorda una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. La Commissione europea ha approvato ulteriori 6 miliardi di euro per la difesa aerea antimissilistica dell'Ucraina, munizioni, droni e guerra elettronica, assegnati tutti i 28,3 miliardi previsti per l'anno in corso. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano non sospende lo stop dell'area caldo, rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici. I sindacati chiedono di fermare subito i licenziamenti e di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Buone notizie dall'Istat sul fronte lavoro. L'occupazione è da record. Nel secondo trimestre il tasso tocca il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Bene le esportazioni trainate dal sud e dalle isole. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia ha battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo. La decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo, il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi, ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il partito democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo. La decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo e il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano ma di tutta l'Italia, quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il Partito Democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo. La decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo e il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: your body, baby, do that conga.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli, addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il partito democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo. La decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteo marine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo, il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi, ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
4: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
5: Bravissimo.
4: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il Partito Democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo, la decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo, il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi, ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
5: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
6: Bravissimo.
5: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
4: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
7: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli, addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il partito democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5%. 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo, la decisione è arrivata dalla Corte d'Appello Civile di Milano, confermato dunque il provvedimento che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nel Foggiano due turisti francesi sono stati salvati nella tarda serata di ieri dalla capitaneria di porto. Erano rimasti bloccati nella spiaggia sottostante la falesia di Cala della Pipa a Mattinatella, frazione di Mattinata. Erano arrivati a bordo di un gommone preso a noleggio. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa delle condizioni meteomarine avverse. La polizia ha bloccato a Bari un uomo di 39 anni che stava provando a sfondare l'ingresso di un negozio nel quale lavora la sua ex. La donna, chiusa a chiave la porta e rifugiatasi nel bagno, aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Il 39enne è stato arrestato. Ieri sera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Svezia nell'esordio a Napoli per gli europei di pallavolo e il CT della nazionale maschile italiana, il salentino Fefe De Giorgi ha rivolto un pensiero a Lorena Isceri, come lui originaria di Squinzano, uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia della 1 a Firenze. Sentiamo.
3: Un pensiero che volevo fare per Lorena Isceri, perché è una ragazza di Squinzano, del mio paese.
4: Bravissimo.
3: È stato, diciamo, una cosa che ha colpito tutti quanti, non solo da parte di Squinzano, ma di tutta l'Italia. Quindi una dedica, ecco, in una vittoria alla famiglia e a Lorena.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte, da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi quattro deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. La premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza Xilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che lo stabilimento di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini, scrivono i giudici. L'America si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: «Non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere». Nello Yemen gli Houthi filo-iraniani intanto avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio, questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo, dalle 20.45, Venezia-Fiorentina. Panoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa dopo una lunga malattia. La camera ardente resterà aperta domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Sempre in Campidoglio martedì alle 12.30 la commemorazione ufficiale. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella. Dall'estero 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Donald Trump ha ricordato che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Torniamo in Italia con la politica. Sì del Senato all'emendamento alla legge che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. Aumentano da 1.500 fino a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per partecipare alle elezioni. E Giuseppe Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta delle firme per le piccole formazioni politiche. Conte la definisce come una vergogna. Dopo il primo tentativo del 4 settembre scorso, Alessandro Di Battista è riuscito oggi a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. Arrivo di Di Battista in Italia previsto per domani. Il calcio in chiusura per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. In campo al Penso, Venezia e Fiorentina. La partita segna il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli, che prende il posto dell'esonerato Fabio Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Nossa.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Politica in lutto per la scomparsa dopo una lunga malattia a Roma di Emma Bonino. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Secondo Giorgia Meloni, la Bonino ha rappresentato una voce forte della politica, cordoglio unanime tra le forze politiche. La cronaca con il femminicidio-suicidio che si è consumato sul tratto toscano della 1, fiaccolata silenziosa questa sera a Squinzano per ricordare Lorena Isceri, uccisa dal suo ex compagno. C'erano anche i genitori e il fratello della vittima Danilo. Lungo la strada uno striscione con la scritta «Siate donne libere, uomini rispettosi di quella libertà». Roma, la procura solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat intercorse tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. Dalla Norvegia, nuovo lutto per la famiglia reale a pochi giorni dalla morte di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano, è infatti morta oggi a 94 anni. Ci mancherà, ha detto Reakov, parlando di perdita gravissima per la casa reale. Respinto dalla Corte federale d'appello della FIGC, reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Chiudiamo con un'ultima ora che riguarda il Superenalotto centrato alla Valletta Brianza, un 6. Ai vincitori o al vincitore andranno 223 milioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Speak Pippin, baby.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Belen.

suck a DJ. So listen.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso, parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa dei 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.
1: Ben Chrissy Notes.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protonoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso, parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il diritto alla salute, scrivono i giudici, prevale sull'attività d'impresa. Secondo fonti del governo, martedì riprenderà il confronto tra lo stesso esecutivo e i sindacati sulla vertenza Ex Ilva. Nelle scorse ore la Premier Meloni aveva assicurato la riconvocazione del tavolo, chiesta in precedenza da sindacati ed enti locali. Soddisfatti i legali dei cittadini tarantini che hanno presentato il ricorso. Intanto le imprese dell'indotto hanno comunicato la ripresa di 2.500 licenziamenti collettivi. L'iter era stato sospeso in attesa della decisione dei giudici milanesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita nel Foggiano, con epicentro a 9 km da Mattinata. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si registrano danni. Un altro episodio di magnitudo 2.7 si era verificato giovedì mattina al largo della costa, all'altezza di Lesina. Un cinquantenne originario del Foggiano, latitante da un anno, dopo essere evaso dal carcere del capoluogo Dauno, è stato individuato e arrestato in un'area di servizio in Molise. Stava scontando una condanna definitiva ed era evaso durante un permesso premio. Ultimi scampoli d'estate sul litorale ionico della Basilicata. Nonostante il tempo incerto, in tanti si concedono un bagno e un aperitivo prima di dare appuntamento alle spiagge la prossima estate. Sentiamo.
3: Le temperature permettono ancora e risparmiamo anche qualcosina.
4: Il mare è bellissimo, l'abbiamo trovato pulito, bello.
5: È bellissimo il mare a settembre perché è più tranquillo, è meno frequentato.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.